Dihidat Mirrors Black tak adi hunte edaitsink ets on kledaitsink ets on hita CKLB radio wek e inleni ats on the cat hani gets on mont adang hunte hunt ha da gut in inlat hani ne di de song di da ni so hai sin hunte e ets on wenni gets on hita du hani se he yagu gi du e hita ni ga radio ke de di e yoi de hita ko hwa song di a hwa hani hita ni ga de di hunte ei hita go ya tike edai tsink e zon hledei tsink go zon inleni a zon na kia tani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik edad huwa kuhunde